Sono sensito del nostro maggior Jonathan Chavez, trionfatore. Ingeniero Valdo Núñez Blume.